Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

dopo il successo di questo spettacolo, non sarete più la ballerina di Can Can, ma un'attrice. Io farò di voi

0: Accettatelo come un dono di questo Maharaja alla sua cortigiana.
1: Oh, e il finale?
0: Lasciamo che Sidler abbia il suo lieto fine.

0: nostro suonatore di sitar squattrinato.
1: Mio caro duca.
2: Silenzio! Voi mi avete fatto credere di amarmi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti fuori.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buongiorno, principessa. E allora? Che facciamo?
1: Vabbè, balliamo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 16 agosto, spero abbiate passato un buon Ferragosto, che siate tornati a casa felici e stanchi per il divertimento, speriamo solo per quello, e che vi siate riposati stanotte, perché si ricomincia, oggi è domenica. Oggi sono solo perché Francesco aveva un impegno familiare, quindi però non ci sono i giornali e quindi andremo molto veloci, sarà un radiogiornale in forma ridotta. Partiamo subito dalla nostra pagina Facebook per vedere se ci sono aggiornamenti e vediamo cosa abbiamo. Allora, Ferragosto sicuro, stretta nei controlli da parte dei carabinieri. Ieri mattina c'era anche un posto di controllo doppio qui alla stazione. Avete visto sicuramente, se siete stati al mare o comunque in giro in città, c'era anche l'elicottero della polizia che ha seguito praticamente tutta la mattinata balneare. E abbiamo detto appunto Ferragosto sicuro, Giulianova stretta nei controlli da parte dei carabinieri, uomo dà in escandescenza e due militari feriti. È successo anche questo: i carabinieri della compagnia di Giulianova, in occasione dei festeggiamenti del Ferragosto, hanno messo in campo ulteriori servizi da affiancare a quelli rutinari che coprono le 24 ore del territorio giugliese. Il dispositivo, costituito da pattuglie in auto e in moto, hanno visto l'impiego anche di personale in abiti civili, nonché la partecipazione dei comparti di specialità dell'arma dei carabinieri. Il territorio costiero è stato ininterrottamente vigilato al fine di assicurare ai vacanzieri, ma anche agli abitanti stanziali, di poter trascorrere in serenità questo fine settimana di festa. Come di consueto sono stati vigilati le principali vie di comunicazione, i tratti del lungomare, nonché sono stati impiegati militari in abiti civili che hanno perlustrato la zona balneare al fine di prevenire i furti e i danni dei bagnanti. Bilancio dei controlli: dal carattere prettamente preventivo, sono 245 persone identificate, di cui 47 stranieri, non si capisce perché fare questa distinzione, però la fanno, questo è il loro comunicato. Controllati 79 mezzi, arrestati domiciliari controllati 8, ispezionati 7 locali pubblici. Inoltre, il nucleo operativo e il radiomobile della locale compagnia hanno denunciato un uomo del posto ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato. Lo stesso è stato trovato in possesso di un'autovettura rubata il precedente giorno 9 in Gubbio, asportato a un'abitazione dopo che era stato perpetrato un furto all'interno della stessa. E a Roseto invece i carabinieri del nucleo operativo hanno deferito un giovane ritenuto presunto responsabile di violenze e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. E questo è quanto il bilancio del Ferragosto dei carabinieri, che ringraziamo per aver lavorato in un giorno di festa insieme a tutte le altre forze dell'ordine e anche a tutti gli operatori turistici che ci hanno garantito un buon Ferragosto. Ancora purtroppo un bambino di 3 mesi è morto a Orsogna, sempre ieri. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di Ferragosto. Domani vi faremo avere gli aggiornamenti anche su questa notizia. Si è sciolto il ritiro del Giulianova Calcio, sono tutti partiti per le rispettive sedi per passare qualche giorno di festa, poi si ricomincerà presto, credo il 20, già in campo. Poi vedremo, vi aggiorneremo anche su questo. Sono tutti i nostri intenzionisti che ci augurano il buon Ferragosto di ieri, appunto, come Grimi anche, che dà a tutti un buon Ferragosto, e anche lui ringrazia i lavoratori del turismo, pubblici esercizi, ristoranti, hotel, eccetera. Ha riaperto la cabinovia di Prati di Tivo per Ferragosto, sarà aperta solo un mese, però è già un ottimo risultato atteso, certo non è durata poca l'assenza, però è un ottimo risultato per quanto riguarda il turismo montano. Andiamo a vedere il video noi. Come vedete, gli operatori che iniziano l'apertura, appunto, e i primi turisti che salgono, finalmente riapre la cabinovia della Madonnina. Bene, poi ancora vediamo, abbiamo detto, posto di blocco era posto di controllo dei carabinieri alla stazione. Qualcuno ci ha criticato perché l'abbiamo messo la foto, però la gente lo sa, in realtà noi l'abbiamo messa nel pomeriggio, il blocco era la mattina, la foto è, come potete vedere, fra l'altro, per chi di Giulianova, dalle ombre proiettate a terra è evidente che sole a est, quindi era mattinata, non l'abbiamo postata nel pomeriggio. Giustamente, servirebbe, come qualcuno fa segnalare, alla stazione un controllo più continuo, non solo il giorno di Ferragosto, però intanto il giorno di Ferragosto c'era. Poi un'auto si è ribaltata sulla strada 14, due persone sono state estratte dalle lamiere nella mattinata di oggi intorno alle 8.30, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Rosario di Abruzzo è intervenuta sull'autostrada nel tratto compreso tra i caselli di Roseto e Pineto in direzione sud per incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura che si è poi ribaltata. La squadra è intervenuta con due automezzi operativi e ha soccorso due persone incastrate all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco, operando in collaborazione con il personale sanitario intervenuto sul posto, hanno provveduto a liberare i due occupanti dalle lamiere del veicolo. Dopo essere stati stabilizzati dal personale sanitario, entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Teramo, uno con un'ambulanza e l'altro tramite elisoccorso. Terminate le operazioni, il personale di vigile del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza delle due vetture e dell'area interessata dall'incidente. Sono intervenute anche polizia stradale per gli accertamenti di competenza e personale sulle autostrade per ripulire. A seguito dell'incidente, il tratto autostradale in direzione Pescara è stato temporaneamente chiuso al traffico con uscita obbligatoria a Roseto, determinando rallentamenti e codi sulla viabilità autostradale non nuova in quella zona, perché ormai con i cantieri, che in vero d'estate non ci sono, però comunque con i cantieri tutto l'anno siamo riempiti. Poi ancora andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Intanto buongiorno anche a Flavio Stacchiotti e a Bruno Ruggeri. Vi è passato un buon Ferragosto? E vediamo ancora se c'è qualche altra notizia che avremmo trovato sui giornali, ma appunto siccome i giornali non ci sono, non ci sono altre notizie qui. Allora è il momento, andiamo per reperire altre notizie, dobbiamo andare sui siti locali e nazionali. Quindi partiamo dall'Ansa, vediamo l'Ansa Abruzzo se ci dà qualcosa di nuovo. Allora, vediamo regioni. Neonata morta a Pescara, illegale della famiglia, dice crediamo ci siano responsabilità. Cerel, sempre illegale, fiduciosi nell'operato della magistratura, riserbo su esito dell'autopsia. Sulle indagini c'è il più stretto riserbo, come sull'autopsia sulla sfortunata piccola. Così l'Ansa l'avvocato Alessandro Cerella del foro di Vasto. E poi ancora Marsiglio, grazie a Protezione Civile dall'Abruzzo 17 nuove unità. E parliamo dell'emergenza incendi. Colpito per difendere il figlio, Diomede non ce l'ha fatta. Notizia, ve ne abbiamo già dato conto ieri. È stato dichiarato morto e ha donato gli organi. Vediamo se ci sono altre notizie su altri siti di informazione. Anzi, prima facciamo un salto, vediamo un'ansa, vediamo Facebook, abbiamo detto Facebook, abbiamo visto, facciamo un salto su Rai News, passiamo alle notizie nazionali, vediamo se c'è qualcos'altro da darvi conto. Vi ripeto, oggi non c'è giornale, sono pure da solo, quindi posso correre, e quindi il telegiornale andrà in onda proprio in forma ridottissima, mezz'ora ce la sciambiamo, poi vi lascio andare al mare, vado al mare anch'io. Maltempo di Ferragosto, alberi sulle strade di Spigno, Monferrato, nubifragio ad Alessandria. Comincia quella che come ogni anno viene definita la depressione di Ferragosto, la tempesta di Ferragosto, è da nord verso sud, toccherà anche a noi qualcosina, poi approfondiremo con Casalena fra 5-10 minuti, toccherà anche a noi qualcosina tra lunedì e martedì, oggi però possiamo goderci il mare. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca, Romania, drone abbattuto da un caccia spagnolo, fiamme, raid russo incendia il mercato dei libri di Kiev. E ancora, straordinario Diaz, oro nel triplo con record italiano, 18 e 15 dalla Valle, bronzo, Ferragosto da leggenda per l'atletica italiana. Pioggia di medaglie azzurre anche agli europei di nuoto, Martinenghi, oro, Cerasuolo, argento, nei 50 rana, Castaldi, argento, nei 200 misti, Curtis, bronzo, nei 50 stile. L'Italia dell'atletica va fortissimo, anche quella del nuoto non scherza, è solo il calcio, giustamente, probabilmente perché i giovani si sono un po' stufati e prendono altre strade. Terremoto 7.7 in Indonesia, accoglie vittime. Farnesina dice che c'erano 500 italiani nell'isola di Flores, periodo di vacanza, quindi probabile che molti turisti, e ci sono nuove forti scosse. Adesso vedremo come la Farnesina affronterà il rientro di questi nostri connazionali. Sferzata termica, ecco la corrente atlantica, vi sarete accorti anche stanotte, già da ieri in realtà, ieri pomeriggio la temperatura è scesa, soprattutto è scesa l'umidità e quindi si sta molto meglio. Stanotte credo abbiate tutti dormito benissimo, almeno me lo auguro. Andiamo ancora, vediamo se ci sono altre notizie. L'Etna ha riaperto l'aeroporto di Catania, terremoto a lingua glossa, come non bastava il vulcano è arrivato anche il terremoto. Riaperti dei settori C1 e B, la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. Pensate, ci sono alcuni turisti lettoni, credo, che sono 5 giorni bloccati all'aeroporto di Catania e non riescono a tornare a casa, però l'hanno presa bene, l'hanno presa come un'estensione della vacanza. C'è stata una scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Massa Carrara all'alba, ancora. Lita in famiglia a Genova, passiamo alla cronaca, coltella sua sorella, poi precipita dal 6° piano e muore. Ferite della ragazza sono lievi, si trova in codice giallo all'ospedale. Un 26enne ha coltellato la sorella di 18 e poco dopo è morto. Ancora, l'Iran vuole liberi i 3 piloti da marzo in carcere in Qatar, ma Doha smentisce. Il ministero degli esteri del Qatar contesta le accuse diffuse dall'Iran, sono stati abbattuti e abbiamo ritrovato un pilota morto. Ceuta, non c'è stata la temuta invasione di Ferragosto, cariche e lacrimogene. Il Marocco è lo stesso Marocco, quindi non gli spagnoli, che blocca i migranti diretti nell'exclave spagnola. Ingressi intanto Frontex, che l'organizzazione europea di controllo sulle migrazioni, ci fa sapere che ingressi irregolari in Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Intanto Piantedosi dice 3 arresti e 21 respingimenti con stop di Schengen, che pare un pannicello caldo, e lo è in effetti, quindi non serviva niente sbloccare Schengen, perché comunque probabilmente questi controlli sarebbero stati fatti lo stesso agli aeroporti. Robot umanoidi cinesi sbarcano in borsa, debutto boom da 1 miliardo per Unitree. Trump, siccome non c'ha niente da fare, se la prende con l'ora solare. Il Senato voti quanto prima l'ora legale permanente, quindi praticamente ha 18 guerre, ha minacciato la Groenlandia, ha rapito il presidente del Venezuela, ha bombardato di qua e di là, ci ha bloccato il petrolio, il 20% del petrolio mondiale è bloccato, e lui si preoccupa dell'ora legale. Dove va? Ottobre, a meno che gli americani non matti, ma... Paura per il runner Simone Vigolo, punto da Calabroni su un sentiero in Trentino. Lo sportivo, vincitore dell'ultima gara Trans-Davè, colpito da shock anafilattico durante le ferie in Val di Fassa, è stato recuperato. Attentato a Ranucci, latitante Tavares al TG1, non credo che la vitola accusi me. Clesio Tavares è destinato con Walter Lavitola di destinatario con Walter Lavitola di un'ordinanza di custodia cautelare per l'attentato al conduttore di Report Ranucci. Lavitola è stato arrestato e lui invece è all'estero. Bene, vista la RAI, proviamo a vedere se c'è qualche ulteriore notizia sull'AGI. Vediamo se c'è qualcosa anche qui, qualcosa che non vi abbiamo già detto. Sala da ballo, se così si occupa d'ora solare della sala da ballo. Trump gioca la carta della Corte Suprema per sbloccare i lavori, che ovviamente sono bloccati, e ha distrutto mezza Casa Bianca, ma fatti loro. Antibiotici, perché il 90% delle persone è convinto che bisogna finire sempre la cura, e questo sono notizie dell'ultima, più di rubrica che di attualità. Vediamo, abbiamo detto della sorella, del fratello che ha coltellato la sorella, poi si è lanciato dal balcone e è morto. Ma allora improvviso, dopo una festa di Ferragosto, muore 16enne a Sciacca. Andiamo a vedere le ultime ore dell'AGI. Incidente stradale in Ungheria, si ribalta un bus, 12 sono i morti. Poi furto al Museo Regionale di Messina, prese opere di Antonello, la Messina. Poi ancora atletica, europei, Diaz oro e Della Valle bronzo nel tiro, e qui ve l'abbiamo già date. Bene, allora chiudiamo con l'ANSA dell'ultima ora per vedere appunto se ci sono Ulteriori ultime notizie: oltre 600 droni ucraini lanciati contro Mosca nella notte, più di 200 sono stati abbattuti, gli altri hanno sorvolato la regione. Attacchi russi uccidono una persona in Ucraina, oltre 130 droni lanciati su Mosca, abbiamo detto. Giappone, bilancio piogge torrenziali, sale a 9 morti, ancora 460 sfollati, un disperso nelle ricerche a Chiba. Esplosione a Kiev dopo l'allarme missili balistici, poi l'uragano Lala si rafforza mentre si avvicina a Big Island nelle Hawaii e ora tempesta di categoria 1, carica di venti forti e piogge torrenziali. Pacifico secondo me si chiama tifone, però vabbè. Marocco, 300 migranti fermati mentre tentavano di raggiungere Ceuta, dei 294 bloccati, 248 sono subsahariani e 46 marocchini. In Colombia purtroppo non ce l'ha fatta la donna estratta dalle macerie a Cali dopo 40 ore, era diventato un simbolo di speranza per i soccorritori dopo il terremoto. Bene, queste le ultimissime dell'ANSA, adesso è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e le altre nostre rubriche. Vi ricordo che oggi andiamo in onda in forma ridotta perché non ci sono i giornali come dopo ogni Ferragosto.

0: Ah, intanto scusate, salutiamo anche i nostri amici perché è giusto salutarli prima del blocco pubblicitario, quindi abbiamo già salutato Flavio Stacchiotti e Bruno Ruggeri, salutiamo anche Loredana Ciaffoni, Max Rastelli, buongiorno, Luigi Anni, buongiorno, Antonella Leonio, buongiorno, buona domenica, buongiorno anche ad Alfredo Di Federico. Bene, Stacchi.
1: Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347-9937-070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
2: Torniamo in studio, è il momento di sentire che tempo che farà la prossima settimana. Vediamo.

Non abbiamo detto che chiamavamo molto prima oggi, ma vediamo se riusciamo a sentirlo. Se no, andiamo avanti con la pagina degli auguri, dopodiché torniamo col meteo. Facciamo di fare tutti gli squilli che poi si possono fare.

0: Ma che presto per Pierluigi. Mi sa che presto. Vabbè, allora, passiamo alla pagina degli auguri, poi ci riproviamo con Pierluigi. La pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marc Caffè.
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marc Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marc Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marc Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Allora, oggi è 16 agosto e si ricorda San Rocco. Secondo le poche notizie che si hanno su di lui, sarebbe nato in Francia nel XIV secolo, dopo aver donato tutti i suoi averi ai poveri. Sarebbe partito per un pellegrinaggio a Roma. Giunto ad Acqua Pendente, trovato il paese invaso dalla peste, si sarebbe praticato nella cura dei malati, ottenendo molte guarigioni. Continuando il suo viaggio, avrebbe ottenuto molte conversioni. Denunciato falsamente per spionaggio, sarebbe morto in carcere. Viene invocato come protettore degli appestati, dei malati infettivi e dei prigionieri. Tanti auguri a chi si chiama Rocco, e abbia i nostri auguri di buon onomastico anche al famosissimo Rocco Abruzzese. Allora, invece facciamo tanti auguri di buon compleanno per prima e subito la nostra Azzurra. Tanti auguri Azzurra da me, dalla radio ovviamente, il papà già te l'avrà dati, e da tutti i nostri radioascoltatori che ho visto già ti hanno fatto gli auguri sulla pagina. Poi facciamo tanti auguri di buon compleanno a Benedetta Manari, ad Anna Vanni, a Roberto Di Giancamillo, a Fabio Lamone, ad Antonella Perilli, a Emanuela Marfisi, a Daniela Peracchia, a Liliana Barlafante, a Emilio Di Silvestro, a Francesco Aquilani, a Lorenzo De Flavis, a Marco Pace, a Daniele Saccia, a Federico Moriero, a Barbara Di Giulio, ad Alessandro Forresi e a Domenico Di Martino, e anche ad Yannick Sinner, che oggi compie 25 anni. Facciamo tanti auguri, questa è una segnalazione, anche a Gianni Biondi. Tanti auguri di buon compleanno anche a te. E vi ricordiamo che, come ha fatto la signora che ci ha chiamato stamattina da Colleranesco per fare gli auguri a Gianni, bisogna telefonare ai numeri 085 800 7010 085 800 3366 per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online ogni 15 giorni. Bene, noi vi ringraziamo, adesso facciamo qualche altro stacco pubblicitario, poi torniamo, intanto vediamo se c'è qualcun altro da salutare, va? Sicuramente sì, buongiorno a Maria Ida Petrella, e augurissimi Azzurra anche da Loredana Giaffoni e a Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata. Bene, allora facciamo qualche altro stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con, riproviamo con Casalena e vediamo anche di fare l'almanacco, che tanto o di pioggia o di vento, Ferragosto o domenica, Vincenzo ci manda sempre.
3: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
4: Sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
5: È meraviglioso!
4: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
6: È meraviglioso!
4: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
6: È meraviglioso!
4: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
7: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44

ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it.
1: Torniamo in studio e proviamo a sentire se Pierluigi riusciamo a contattarlo. Vediamo.

Un attimo, mi sa che ha fatto un ferragosto di fuoco il buon Pierluigi. Non risponde. Ha ballato tutto il giorno, evidentemente non è. Però non si sveglia. Ma ci siamo, questa è l'ora di solito in cui lo chiamiamo, 9.35. Va bene, allora noi andiamo avanti, non è che ci fermiamo per questo. Oggi è 16 agosto e noi andiamo a leggere l'almanacco del giorno che, ovviamente, nevica, arriva sempre. La risposta alla notizia è 15 agosto. Simon e Garfunkel si separarono quando il rapporto creativo si inceppa. Simon scrive sempre più da solo, Garfunkel accetta ruoli cinematografici e lascia il partner a lavorare in studio. Crescono le frizioni su tempi, ego, controllo artistico. Dopo Bridge Over, Trouble Water, il duo non regge più alla pressione. Simon annuncia la fine, Garfunkel non si oppone. Il marchio Simon e Garfunkel si chiude nel 1970. Dopo questa risposta andiamo invece all'almanacco nostro, giornata di oggi, giornata mondiale del roller coaster, ricorrenza non ufficiale, nata per celebrare le montagne russe e la loro storia. Fissata il 16 agosto in omaggio alle prime grandi attrazioni americane del Novecento e alla cultura dei parchi divertimento che ha trasformato il coaster.

appunto le montagne russe, in un simbolo di adrenalina e ingegneria. E anche la giornata internazionale del faro, ricorrenza non ONU ma consolidata a livello mondiale, si celebra il 16 agosto per valorizzare i fari, la loro storia marittima e il lavoro dei guardiani che per secoli hanno garantito sicurezza alla navigazione. Nata da iniziative di associazioni nautiche e comunità costiere, oggi è una giornata dedicata alla tutela dei fari storici e alla loro apertura al pubblico. L'almanacco nel dettaglio. Alle 9.07 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità al 62%, il clima caldo, il vento a 4 km orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è a un indice di 59 ed è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.10, tramonta alle 20.07, il culmine alle 13.09, la durata del giorno è 13 ore e 57 minuti. La luna sorge alle 10.23, tramonta alle 21.40, la fase lunare crescente, visibile al 26%. Nati oggi, 16 agosto 1943, 83 anni fa, Shel Shapiro, cantante dei Rockets, poi ascolteremo Che colpa abbiamo noi. 16 agosto 1991, 35 anni fa, nasceva Diletta Leotta, conduttrice TV. 16 agosto 2001, 25 anni fa, Jannik Sinner, tennista numero 1 ATP. Fatti nella storia, il 16 agosto 1861, 165 anni fa, il presidente Abraham Lincoln chiude i porti e blocca gli scambi tra gli Stati Uniti d'Unione e la Confederazione. La misura taglia rifornimenti e denaro e materie prime ai territori ribelli e rafforza l'assedio economico che accompagna la guerra civile americana. 16 agosto 1896, 130 anni fa, nel territorio dello Yukon, George Carmack individua le prime pagliuzze d'oro nel corso di Bonanza Creek e avvia la corsa al Klondike. 16 agosto 1936, 90 anni fa, a Berlino si chiude l'undicesima edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna. La cerimonia finale sancisce la conclusione delle Olimpiadi volute dal regime nazista e rimasta celebre per la presenza dell'atleta afroamericano Jesse Owens e per l'imponente apparato propagandistico del Reich. 16 agosto 1946, 80 anni fa, a Calcutta scoppiano violenti scontri tra musulmani e indù sulla questione se il Pakistan debba diventare uno stato indipendente, causando oltre 4.000 morti e lasciando 100.000 persone senza casa. Frasi famose, queste sono di Sinner, 25 anni già si merita una frase famosa, la cosa più difficile è restare concentrati su ciò che puoi controllare, la frase appunto di Jannik Sinner, nato il 16 agosto del 2001 a San Candido, è un tennista italiano con 30 titoli di circuito maggiore, tra cui 5 prove del Grand Slam, è il tennista italiano più vincente dell'era Open, è l'unico ad aver conquistato almeno una volta nel singolare maschile il torneo di Wimbledon, gli Australian Open e gli US Open, 10 giugno del 2024 è diventato l'unico tennista italiano a raggiungere la vetta ranking ATP in singolare, attualmente occupa il 10° posto per numero complessivo di settimane trascorse al numero 1 del mondo. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora io faccio un ultimo tentativo con Pierluigi, poi se no dobbiamo ascoltare la musica che ci ha proposto Vincenzo oggi, eh? Vediamo.

Mi sa che per il metro ne ho fino a domattina. Mi sa, ho questo sentore. C'è la silenziosa, proprio non l'ha visto.

E niente, per il metro mi dispiace, ma andiamo a finire a domattina. Quindi domattina, solita ora, con i giornali e tutto il resto. Buongiorno anche a Paola Cicconi. Avremo anche il meteo. Saluto a questo punto gli amici che ci hanno seguito su Facebook. Vi ricordo che questo Radio G è andato in onda in forma un po' molto ridotta, perché non ci sono i giornali come ogni giorno dopo Ferragosto. Quindi vi auguro una buona domenica, un buon mare. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, 7:30, con il direttore. Adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è "Che colpa abbiamo noi" dei Rockers.

0: Questi erano i Rockers con Che colpa abbiamo noi. Io vi auguro anche a tutti gli amici in radio e su Radio Garden e sul digitale che ci hanno seguito stamattina, vi auguro un buon 16 agosto, vi auguro un buon mare se siete al mare, dovunque siate, una buona giornata. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali, con il Radio G Notizie.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassetti Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
2: E buongiorno a tutti voi, siamo pronti per iniziare questa carrellata di musica italiana, questo viaggio ovviamente un po' tracciato da voi con le vostre richieste, un po' con la nostra scaletta. Stamattina iniziamo con la richiesta di Erika, un pezzo di Luca Barbarossa molto bello che vinse Sanremo, appunto Luca Barbarossa con questo pezzo, e che lì per lì dal primo ascolto si pensava dedicato ad una donna amata. In realtà la donna è sempre amata, ma è la mamma. Portami a ballare.
3: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte,

Ed oggi è il compleanno di un grande della musica italiana, ma non solo non solo naturalmente un artista, un cantante in questo senso, ma anche un attore, un istrione, così come cantava citando una grande canzone di Charles Aznavour, che lui ha interpretato anche insieme al grande Renato Zero, che poi magari dopo possiamo andarci a riascoltare. Intanto stamattina io ve lo voglio far ascoltare con un pezzo molto dolce, interpretato insieme a Simona Bencini, un'altra voce molto bella del panorama musicale italiano, ed è Massimo Ranieri. Stamattina lo riascoltiamo con Ti penso.

E vi avevo promesso che saremmo andati a sentire sempre Massimo Ranieri, questa volta con Renato Zero, in un meraviglioso pezzo scritto da Charles Aznavour, L'istrione.

Da un pezzo del 1984, Più di così, della grande Mina, andiamo ad un po' più, un po' di più. Quello invece di Claudio Baglioni.

Eccoci tornati in diretta, questa era la grande voce di Patti Pravo con la sua ultima apparizione a Sanremo. Torniamo a parlare adesso di musica con la richiesta di Enrico che ci richiede un pezzo di Raf, cosa resterà di questi anni 80.

Era Umberto Tozzi con Io Camminerò. Siamo arrivati alla conclusione di questo musicante. Grazie a tutti. Chiudiamo con Alan Sorrenti e Tu sei l'unica donna per me. Vi ricordo tra poco il musicante e poi a seguire Flashback.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17

7 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: S'apre la sera, vedi se è vera.

scalderà altre genti, brucerà altri campi e altri orizzonti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Zest
è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulia Nova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulia Nova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 16 agosto, spero abbiate passato un buon Ferragosto, che siate tornati a casa felici e stanchi per il divertimento, speriamo solo per quello, e che vi siate riposati stanotte, perché si ricomincia, oggi è domenica. Oggi sono solo perché Francesco aveva un impegno familiare, quindi però non ci sono i giornali e quindi andremo molto veloci, sarà un radiogiornale in forma ridotta. Partiamo subito dalla nostra pagina Facebook per vedere se ci sono aggiornamenti e vediamo cosa abbiamo. Allora, Ferragosto sicuro, stretta nei controlli da parte dei carabinieri. Ieri mattina c'era anche un posto di controllo doppio qui alla stazione, avete visto sicuramente se siete stati al mare o comunque in giro in città, c'era anche l'elicottero della polizia che ha seguito praticamente tutta la mattinata balneare. E abbiamo detto appunto Ferragosto sicuro, Giulianova stretta nei controlli da parte dei carabinieri, uomo dà in escandescenza e due militari feriti. È successo anche questo: i carabinieri della compagnia di Giulianova, in occasione dei festeggiamenti del Ferragosto, hanno messo in campo ulteriori servizi da affiancare a quelli rutinari che coprono le 24 ore del territorio giugliese. Il dispositivo, costituito da pattuglie in auto e in moto, hanno visto l'impiego anche di personale in abiti civili, nonché la partecipazione dei comparti di specialità dell'arma dei carabinieri. Il territorio costiero è stato ininterrottamente vigilato al fine di assicurare ai vacanzieri, ma anche agli abitanti stanziali, di poter trascorrere in serenità questo fine settimana di festa. Come di consueto sono stati vigilati sono stati vigilati le principali vie di comunicazione, i tratti del lungomare, nonché sono stati impiegati militari in abiti civili che hanno perlustrato la zona balneare al fine di prevenire i furti e i danni dei bagnanti. Bilancio dei controlli: dal carattere prettamente preventivo, sono 245 persone identificate, di cui 47 stranieri, non si capisce perché fare questa distinzione, però la fanno, questo è il loro comunicato. Controllati 79 mezzi, arrestati domiciliari controllati 8, ispezionati 7 locali pubblici. Inoltre la unità operativa, nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno denunciato un uomo del posto ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato. Lo stesso è stato trovato in possesso di un'autovettura rubata il precedente giorno 9 in Gubbio, asportato in un'abitazione dopo che era stato perpetrato un furto all'interno della stessa. E a Roseto invece i carabinieri del nucleo operativo hanno deferito un giovane ritenuto presunto responsabile di violenze e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. E questo è quanto il bilancio del Ferragosto dei carabinieri, che ringraziamo per aver lavorato in un giorno di festa insieme a tutte le altre forze dell'ordine e anche a tutti gli operatori turistici che ci hanno garantito un buon Ferragosto. Ancora purtroppo un bambino di 3 mesi è morto a Orsogna, sempre ieri. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di Ferragosto. Domani vi faremo avere gli aggiornamenti anche su questa notizia. Si è sciolto il ritiro del Giulianova Calcio, sono tutti partiti per le rispettive sedi per passare qualche giorno di festa, poi si ricomincerà presto, credo il 20, già in campo, poi vedremo e vi aggiorneremo anche su questo. Sono tutti i nostri intenzionisti che ci augurano il buon Ferragosto di ieri, appunto, come Grimi anche, che dà a tutti un buon Ferragosto, e anche lui ringrazia i lavoratori del turismo, pubblici esercizi, ristoranti, hotel, eccetera. Ha riaperto la cabinovia di Prati di Tivo per Ferragosto, sarà aperta solo un mese, però è già un ottimo risultato atteso, certo non è durata poca l'assenza, però è un ottimo risultato per quanto riguarda il turismo montano. Andiamo a vedere il video noi. Come vedete, gli operatori che iniziano l'apertura, appunto, e i primi turisti che salgono, finalmente riapre la cabinovia della Madonnina. Bene, poi ancora vediamo, abbiamo detto posto di blocco, era un posto di controllo dei carabinieri alla stazione. Qualcuno ci ha criticato perché l'abbiamo messo la foto, per la gente lo sa, in realtà noi l'abbiamo messa nel pomeriggio, il blocco era la mattina, la foto è, come potete vedere fra l'altro, per chi di Giulianova, dalle ombre proiettate a terra è evidente che il sole è a est, quindi era mattina.

L'abbiamo postato nel, l'abbiamo postata nel pomeriggio. Giustamente servirebbe, come qualcuno fa segnalare, alla stazione un controllo più continuo, non solo il giorno di Ferragosto, però intanto il giorno di Ferragosto c'era. Poi un'auto si è ribaltata sulla strada 14, due persone sono state estratte dalle lamiere nella mattinata di oggi intorno alle 8:30. Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Rosario di Abruzzo è intervenuta sull'autostrada nel tratto compreso tra i caselli di Roseto e Pineto in direzione sud per incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura che si è poi ribaltata. La squadra è intervenuta con due automezzi operativi e ha soccorso due persone incastrate all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco, operando in collaborazione con il personale sanitario intervenuto sul posto, hanno provveduto a liberare i due occupanti dalle lamiere del veicolo. Dopo essere stati stabilizzati dal personale sanitario, entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Teramo, uno con un'ambulanza e l'altro tramite elisoccorso. Terminate le operazioni, il personale di vigile del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza delle due vetture e dell'area interessata dall'incidente. Sono intervenuti anche polizia stradale per gli accertamenti di competenza e personale sulle autostrade per ripulire. A seguito dell'incidente, il tratto autostradale in direzione Pescara è stato temporaneamente chiuso al traffico con uscita obbligatoria a Roseto, determinando rallentamenti e codi sulla viabilità autostradale non nuova in quella zona, perché ormai con i cantieri, che in vero d'estate non ci sono, però comunque con i cantieri tutto l'anno siamo riempiti. Poi ancora andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Intanto buongiorno anche a Flavio Stacchiotti e a Bruno Ruggeri. Vi è passato un buon Ferragosto? E vediamo ancora se c'è qualche altra notizia che avremmo trovato sui giornali, ma appunto siccome i giornali non ci sono, non ci sono altre notizie qui. Allora è il momento, andiamo per reperire altre notizie, dobbiamo andare sui siti locali e nazionali, quindi partiamo dall'Ansa, vediamo l'Ansa Abruzzo se ci dà qualcosa di nuovo. Allora vediamo regioni. Neonata morta a Pescara, illegale della famiglia, dice crediamo ci siano responsabilità. Cerel, sempre illegale, fiduciosi nell'operato della magistratura, riserbo su esito dell'autopsia. Sulle indagini c'è il più stretto riserbo, come sull'autopsia sulla sfortunata piccola. Così l'Ansa l'avvocato Alessandro Cerella del Foro di Vasto. E poi ancora Marsiglio, grazie a Protezione Civile dall'Abruzzo 17 nuove unità. E parliamo dell'emergenza incendi. Colpito per difendere il figlio, Diomede non ce l'ha fatta. Notizia, me ne abbiamo già dato conto ieri. È stato dichiarato morto e ha donato gli organi. Vediamo se ci sono altre notizie su altri siti di informazione. Anzi, prima facciamo un salto, vediamo un'ansa, vediamo Facebook, abbiamo detto Facebook, abbiamo visto, facciamo un salto su Rai News, passiamo alle notizie nazionali, vediamo se c'è qualcos'altro da darvi conto. Vi ripeto, oggi non c'è il giornale, sono pure da solo, quindi posso correre, e quindi il telegiornale andrà in onda proprio in forma ridottissima, mezz'ora ce la sciampiamo, poi vi lascio andare al mare, vado al mare anch'io. Maltempo di Ferragosto, alberi sulle strade di Spigno, Monferrato, nubifragio ad Alessandria. Comincia quella che come ogni anno viene definita la depressione di Ferragosto, la tempesta di Ferragosto, è da nord verso sud, toccherà anche a noi qualcosina, poi approfondiremo con Casalena fra 5-10 minuti, toccherà anche a noi qualcosina tra lunedì e martedì. Oggi però possiamo goderci il mare. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca, Romania, drone abbattuto da un caccia spagnolo, fiamme, raid russo incendia il mercato dei libri di Kiev. E ancora, straordinario Diaz, oro nel triplo con record italiano, 18 e 15 dalla Valle, bronzo. Ferragosto da leggenda per l'atletica italiana. Pioggia di medaglie azzurre anche agli europei di nuoto, Martinenghi, oro, c'era solo argento, nei 50 rana, Castaldi, argento, nei 200 misti, Curtis, bronzo, nei 50 stile. L'Italia dell'atletica va fortissimo, anche quella del nuoto non scherza, è solo il calcio, giustamente, probabilmente, perché
I giovani si sono un po' stufati e prendono altre strade. Terremoto 7.7 in Indonesia, accoglie vittime. Farnesina dice che c'erano 500 italiani nell'isola di Flores, periodo di vacanza, quindi probabile che molti turisti, e ci sono nuove forti scosse. Adesso vedremo come la Farnesina affronterà il rientro di questi nostri connazionali. Sferzata termica, ecco la corrente atlantica, vi sarete accorti anche stanotte, già da ieri in realtà, ieri pomeriggio la temperatura è scesa, soprattutto è scesa l'umidità e quindi si sta molto meglio. Stanotte credo abbiate tutti dormito benissimo, almeno me lo auguro. Andiamo ancora, vediamo se ci sono altre notizie. L'Etna ha riaperto l'aeroporto di Catania, terremoto a lingua glossa, come non bastava il vulcano è arrivato anche il terremoto. Riaperti dei settori C1 e B, la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. Pensate, ci sono alcuni turisti lettoni, credo, che sono 5 giorni bloccati all'aeroporto di Catania e non riescono a tornare a casa, però l'hanno presa bene, l'hanno presa come un'estensione della vacanza. C'è stata una scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Massa Carrara all'alba, lita in famiglia a Genova, passiamo alla cronaca, coltella sua sorella, poi precipita dal sesto piano e muore. Ferite della ragazza sono lievi, si trova in codice giallo all'ospedale. Un 26enne ha coltellato la sorella di 18 e poco dopo è morto. E ancora, l'Iran vuole liberi i 3 piloti da marzo in carcere in Qatar, ma Doha smentisce. Il ministero degli esteri del Qatar contesta le accuse diffuse dall'Iran, sono stati abbattuti, abbiamo ritrovato un pilota morto. Ceuta, non c'è stata la temuta invasione di Ferragosto, cariche e lacrimogene. Il Marocco è lo stesso Marocco, quindi non gli spagnoli, che blocca i migranti diretti nell'exclave spagnola. Ingressi intanto Frontex, che l'organizzazione europea di controllo sulle migrazioni, ci fa sapere che ingressi irregolari in Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Intanto Piantedosi dice 3 arresti e 21 respingimenti con stop di Schengen, che pare un pannicello caldo, e lo è in effetti, quindi non serviva niente sbloccare Schengen, perché comunque probabilmente questi controlli sarebbero stati fatti lo stesso agli aeroporti. Robot umanoidi cinesi sbarcano in borsa, debutto boom da 1 miliardo per Unitri. Trump, siccome non c'ha niente da fare, se la prende con l'ora solare. Il Senato voti quanto prima l'ora legale permanente, quindi praticamente ha 18 guerre, ha minacciato la Groenlandia, ha rapito il presidente del Venezuela, ha bombardato di qua e di là, ci ha bloccato il petrolio, il 20% del petrolio mondiale è bloccato, e lui si preoccupa dell'ora legale. Dove va? Ottobre, a meno che gli americani non è matto, ma... Paura per il runner Simone Vigolo, punto da Calabroni su un sentiero in Trentino. Lo sportivo, vincitore dell'ultima gara Trans-Davè, colpito da shock anafilattico durante le ferie in Val di Fassa, è stato recuperato. Attentato a Ranucci, latitante Tavares al TG1, non credo che la Vitola accusi me. Clesio Tavares è destinato con Walter Lavitola di un ordinario, destinatario con Walter Lavitola di un'ordinanza di custodia cautelare per l'attentato al conduttore di Report Ranucci. Lavitola è stato arrestato e lui invece è all'estero. Bene, vista la RAI, proviamo a vedere se c'è qualche ulteriore notizia sull'AGI. Vediamo se c'è qualcosa anche qui, qualcosa che non vi abbiamo già detto. Sala da ballo, se così si occupa d'oro solare della sala da ballo. Trump gioca la carta della Corte Suprema per sbloccare i lavori, che ovviamente sono bloccati, e ha distrutto mezza Casa Bianca, ma fatti loro. Antibiotici, perché il 90% delle persone è convinto che bisogna finire sempre la cura, e questo sono notizie dell'ultima, più di rubrica che di attualità. Vediamo, abbiamo detto della sorella, del fratello che ha coltellato la sorella, poi si è lanciato dal balcone e è morto. Ma allora improvviso, dopo una festa di Ferragosto, muore 16enne a Sciacca. Andiamo a vedere le ultime ore dell'AGI. Incidente stradale in Ungheria, si ribalta un bus, 12 sono i morti. Poi furto al Museo Regionale di Messina, prese opere di Antonello, la Messina.
poi ancora Atletica, Europei, Diaz oro e Della Valle bronzo nel triplo, e qui ve l'abbiamo già data. Bene, allora chiudiamo con l'ANSA dell'ultima ora per vedere appunto se ci sono ulteriori ultime notizie. Oltre 600 droni ucraini lanciati contro Mosca nella notte, più di 200 sono stati abbattuti, gli altri hanno sorvolato la regione. Attacchi russi uccidono una persona in Ucraina, oltre 130 droni lanciati su Mosca, abbiamo detto. Giappone, bilancio piogge torrenziali, sale a 9 morti, ancora 460 sfollati, un disperso nelle ricerche a Chiba. Esplosione a Kiev dopo l'allarme missili balistici, poi l'uragano Lala si rafforza mentre si avvicina a Big Island nelle Hawaii, e ora tempesta di categoria 1, carica di venti forti e piogge torrenziali. Pacifico secondo me si chiama tifone, però vabbè. Marocco, 300 migranti fermati mentre tentavano di raggiungere Ceuta, dei 294 bloccati, 248 sono subsahariani e 46 marocchini. In Colombia purtroppo non ce l'ha fatta la donna estratta dalle macerie a Cali dopo 40 ore, era diventato un simbolo di speranza per i soccorritori dopo il terremoto. Bene, queste le ultimissime dell'ANSA, e adesso è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e le altre nostre rubriche. Vi ricordo che oggi andiamo in onda in forma ridotta perché non ci sono i giornali come dopo ogni Ferragosto.

0: Ah, intanto scusate, salutiamo anche i nostri amici perché è giusto salutarli prima del blocco pubblicitario, quindi abbiamo già salutato Flavio Stacchiotti e Bruno Ruggeri, salutiamo anche Loredana Ciaffoni, Max Rastelli, buongiorno, Luigi Anni, buongiorno, Antonella Leonio, buongiorno, buona domenica, buongiorno anche ad Alfredo Di Federico. Bene, Stacchi.
1: Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347-9937-070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
2: Torniamo in studio, è il momento di sentire che tempo che farà la prossima settimana, vediamo.

Non abbiamo detto che chiamava molto prima oggi, ma vediamo se riusciamo a sentirlo. Se no, andiamo avanti con la pagina degli auguri, dopodiché torniamo col meteo. Facciamo di fare tutti gli squilli che si possono fare.

0: Sa che è presto per Pierluigi. Mi sa che è presto. Vabbè, allora, passiamo alla pagina degli auguri, poi ci riproviamo con Pierluigi. La pagina degli auguri è come sempre offerta da Marcaffè.
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni, Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Allora, oggi è 16 agosto e si ricorda San Rocco. Secondo le poche notizie che si hanno su di lui, sarebbe nato in Francia nel XIV secolo, dopo aver donato tutti i suoi averi ai poveri. Sarebbe partito per un pellegrinaggio a Roma. Giunto ad Acquapendente, trovato il paese invaso dalla peste, si sarebbe prodigato nella cura dei malati, ottenendo molte guarigioni. Continuando il suo viaggio, avrebbe ottenuto molte conversioni. Denunciato falsamente per spionaggio, sarebbe morto in carcere. Viene invocato come protettore degli appestati, dei malati infettivi e dei prigionieri. Tanti auguri a chi si chiama Rocco e abbia i nostri auguri di buon onomastico, anche al famosissimo Rocco Abruzzese. Allora, invece facciamo tanti auguri di buon compleanno per prima e subito la nostra Azzurra. Tanti auguri Azzurra da me, dalla radio ovviamente, il papà già te l'avrà dati, e da tutti i nostri radioascoltatori che ho visto già ti hanno fatto gli auguri sulla pagina. Poi facciamo tanti auguri di buon compleanno a Benedetta Manari, ad Anna Vanni, a Roberto Di Giancamillo, a Fabio Lamone, ad Antonella Perilli, a Emanuela Marfisi, a Daniela Peracchia, Liliana Barlafante, Emilio Di Silvestro, a Francesco Aquilani, a Lorenzo De Flavis, a Marco Pace, a Daniele Saccia, a Federico Moriero, a Barbara Di Giulio, ad Alessandro Forresi e a Domenico Di Martino e anche ad Yannick Sinner che oggi compie 25 anni. Facciamo tanti auguri, questa è una segnalazione, anche a Gianni Biondi, tanti auguri di buon compleanno anche a te. E vi ricordiamo che, come ha fatto la signora che ci chiamò stamattina da Colleranesco per fare gli auguri a Gianni, bisogna telefonare ai numeri 085 800 7010 085 800 3366 per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online ogni 15 giorni. Bene, noi vi ringraziamo, adesso facciamo qualche altro stacco pubblicitario, poi torniamo, intanto vediamo se c'è qualcun altro da salutare, va? Sicuramente sì, buongiorno a Maria Ida Petrella, augurissimi a Azzurra, anche da Loredana Giaffoni, e a Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata. Bene, allora, facciamo qualche altro stacco pubblicitario, dopodiché riproviamo con Casalena e vediamo anche di fare l'almanacco che tanto o di pioggia o di vento, Ferragosto o domenica, Vincenzo ci manda sempre.
3: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in Via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
4: Sapevi che Hera trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
5: Meraviglioso!
4: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! Hera ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua!
6: Meraviglioso!
4: E con il fotovoltaico Hera, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
6: Meraviglioso!
4: Perché con Hera le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Hera?
7: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
3: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Torniamo in studio e proviamo a sentire se Pierluigi riusciamo a contattarlo. Vediamo.

Un attimo, mi sa che ha fatto un ferragosto di fuoco il buon Pierluigi. Non risponde. Ha ballato tutto il giorno, evidentemente non è. Non si sveglia. Ma ci siamo, questa è l'ora di solito in quello che chiamiamo, 9:35. Va bene, allora noi andiamo avanti, non è che ci fermiamo per questo. Oggi è 16 agosto e noi andiamo a leggere l'almanacco del giorno che o piove o nevica, arriva sempre. La risposta alla notizia è 15 agosto. Simon e Garfunkel si separarono quando il rapporto creativo si inceppa. Simon scrive sempre più da solo, Garfunkel accetta ruoli cinematografici e lascia il partner a lavorare in studio. Crescono le frizioni su tempi, ego, controllo artistico. Dopo Bridgeover, Troubled Water, il duo non regge più alla pressione. Simon annuncia la fine, Garfunkel non si oppone. Il marchio Simon e Garfunkel si chiude nel 1970. Dopo questa risposta andiamo invece all'almanacco nostro, giornata di oggi, giornata mondiale del roller coaster, ricorrenza non ufficiale, nata per celebrare le montagne russe e la loro storia. Fissata il 16 agosto, in omaggio alle prime grandi attrazioni americane del Novecento e alla cultura dei parchi divertimento che ha trasformato il coaster, appunto le montagne russe, in un simbolo di adrenalina e ingegneria. E anche la giornata internazionale del faro, ricorrenza non ONU ma consolidata a livello mondiale. Si celebra il 16 agosto per valorizzare i fari, la loro storia marittima e il lavoro dei guardiani che per secoli hanno garantito sicurezza alla navigazione. Nata da iniziative di associazioni nautiche e comunità costiere, oggi è una giornata dedicata alla tutela dei fari storici e alla loro apertura al pubblico. L'almanacco nel dettaglio. Alle 9:07 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità al 62%, il clima caldo, il vento a 4 km orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è a un indice di 59 ed è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6:10, tramonta alle 20:07, il culmine alle 13:09, la durata del giorno è 13 ore e 57 minuti. La Luna sorge alle 10:23, tramonta alle 21:40, la fase lunare è crescente, visibile al 26%. Nati oggi, 16 agosto 1943, 83 anni fa, Shel Shapiro, cantante dei Rockets, poi ascolteremo Che colpa abbiamo noi. 16 agosto 1991, 35 anni fa, nasceva Diletta Leotta, conduttrice TV. 16 agosto 2001, 25 anni fa, Jannik Sinner, tennista numero 1 ATP. Fatti nella storia, il 16 agosto 1861, 165 anni fa, il presidente Abraham Lincoln chiude i porti e blocca gli scambi tra gli Stati Uniti, tra gli Stati dell'Unione e la Confederazione. La misura taglia rifornimenti e denaro e materie prime ai territori ribelli e rafforza l'assedio economico che accompagna la guerra civile americana. 16 agosto 1896, 130 anni fa, nel territorio dello Yukon, George Carmack individua le prime pagliuzze d'oro nel corso di Bonanza Creek e avvia la corsa al Klondike. 16 agosto 1936, 90 anni fa, a Berlino si chiude l'undicesima edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna. La cerimonia finale sancisce la conclusione delle Olimpiadi volute dal regime nazista e rimasta celebre per la presenza dell'atleta afroamericano Jesse Owens e per l'imponente apparato propagandistico del Reich. 16 agosto 1946, 80 anni fa, a Calcutta scoppiano violenti scontri tra musulmani e indù sulla questione se il Pakistan debba diventare uno stato indipendente, causando oltre 4.000 morti e lasciando 100.000 persone senza casa. Frasi famose, queste sono di Sinner, 25 anni già si merita una frase famosa: la cosa più difficile è restare concentrati su ciò che puoi controllare. Le frasi appunto di Jannik Sinner, nato il 16 agosto del 2001 a San Candido, è un tennista italiano con 30 titoli di circuito maggiore, tra cui 5 prove del Grande Slam. È il tennista italiano più vincente dell'era Open e l'unico ad aver conquistato almeno una volta nel singolare maschile il torneo di Wimbledon, gli Australian Open e gli US Open. Il 10 giugno del 2024 è diventato l'unico tennista italiano a raggiungere la vetta del ranking ATP in singolare, attualmente occupa il decimo posto per numero complessivo di settimane trascorse al numero uno del mondo. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora, io faccio un ultimo tentativo con Pierluigi, poi se no dobbiamo ascoltare la musica che ci ha proposto Vincenzo oggi, eh? Vediamo.

Mi sa che per il metro ne ho fino a domattina. Mi sa, ho questo sentore. C'è la silenziosa, proprio non l'ha visto.

E niente, per il meteo mi dispiace, ma andiamo a finire a domattina, quindi domattina solita ora con i giornali e tutto il resto. Buongiorno anche a Paolo Ciccori, avremo anche il meteo. Saluto a questo punto gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ricordo che questo Radio G è andato in onda in forma un po' molto ridotta perché non ci sono i giornali come ogni giorno dopo Ferragosto, quindi vi auguro una buona domenica, un buon mare, noi ci risentiamo domattina, solita ora, 7:30 con il direttore. Adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Che colpa abbiamo noi dei Rockers.

0: Questi erano i Rockers con Che colpa abbiamo noi. Io vi auguro anche a tutti gli amici in radio e su Radio Garden e sul digitale che ci hanno seguito stamattina, vi auguro un buon 16 agosto, vi auguro un buon mare se siete al mare, buona, dovunque siate, una buona giornata. Noi ci risentiamo domattina a solita ora, a soliti canali, con il Radio G Notizie.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade senza mai farsi male. Da dove siete usciti dice una voce incerta. Non lo so ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fre-

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: E buongiorno a tutti voi, siamo pronti per iniziare questa carrellata di musica italiana, questo viaggio ovviamente un po' tracciato da voi con le vostre richieste, un po' con la nostra scaletta. Stamattina iniziamo con la richiesta di Erika, un pezzo di Luca Barbarossa molto bello, che vinse Sanremo appunto Luca Barbarossa con questo pezzo, e che lì per lì dal primo ascolto si pensava dedicato ad una donna amata. In realtà la donna è sempre amata, ma è la mamma. Portami a ballare.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato

Ed oggi è il compleanno di un grande della musica italiana, ma non solo non solo naturalmente un artista, un cantante in questo senso, ma anche un attore, un istrione, così come cantava citando una grande canzone di Charles Aznavour che lui ha interpretato anche insieme al grande Renato Zero, che poi magari dopo possiamo andarci a riascoltare. Intanto stamattina io ve lo voglio far ascoltare con un pezzo molto dolce interpretato insieme a Simona Bencini, un'altra voce molto bella del panorama musicale italiano, ed è Massimo Ranieri. Stamattina lo riascoltiamo con Ti penso.

E vi avevo promesso che saremmo andati a sentire sempre Massimo Ranieri, questa volta con Renato Zero, in un meraviglioso pezzo scritto da Charles Aznavour, L'istrione.

un pezzo del 1984, più di così, della grande Mina. Andiamo ad un po' più, un po' di più, quello invece di Claudio Baglioni.

Eccoci tornati in diretta, questa era la grande voce di Patti Pravo con la sua ultima apparizione a Sanremo. Torniamo a parlare adesso di musica con la richiesta di Enrico che ci richiede un pezzo di Raf, cosa resterà di questi anni 80?

Era Umberto Tozzi con Io Camminerò. Siamo arrivati alla conclusione di questo musicante. Grazie a tutti. Chiudiamo con Alan Sorrenti e Tu sei l'unica donna per me. Vi ricordo tra poco il musicante e poi a seguire Flashback.

o mare di offerte, valide fino al 29 agosto da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto, non vorrei.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica.
E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi 16 agosto, spero abbiate passato un buon Ferragosto, che siate tornati a casa felici e stanchi per il divertimento, speriamo solo per quello, e che vi siate riposati stanotte, perché si ricomincia, oggi è domenica. Oggi sono solo perché Francesco aveva un impegno familiare, quindi però non ci sono i giornali e quindi andremo molto veloci, sarà un radiogiornale in forma ridotta. Partiamo subito dalla nostra pagina Facebook per vedere se ci sono aggiornamenti e vediamo cosa abbiamo. Allora, Ferragosto sicuro, stretta nei controlli da parte dei carabinieri ieri mattina, c'era anche un posto di controllo doppio qui alla stazione, avete visto sicuramente se siete stati al mare o comunque in giro in città, c'era anche l'elicottero della polizia che ha seguito praticamente tutta la mattinata balneare. E abbiamo detto appunto Ferragosto sicuro, Giulianova stretta nei controlli da parte dei carabinieri, uomo da in escandescenze, due militari feriti, è successo anche questo. I carabinieri della compagnia di Giulianova in occasione dei festeggiamenti del Ferragosto hanno messo in campo ulteriori servizi da affiancare a quelli rutinari che coprono le 24 ore del territorio giugliese. Il dispositivo costituito da pattuglie in auto e in moto hanno visto l'impiego anche di personale in abiti civili, nonché la partecipazione dei comparti di specialità dell'arma dei carabinieri. Il territorio costiero è stato ininterrottamente vigilato al fine di assicurare ai vacanzieri, ma anche agli abitanti stanziali, di poter trascorrere in serenità questo fine settimana di festa. Come di consueto sono stati vigilati le principali vie di comunicazione, i tratti del lungomare, nonché sono stati impiegati militari in abiti civili che hanno perlustrato la zona balneare al fine di prevenire i furti e i danni dei bagnanti. Bilancio dei controlli, dal carattere prettamente preventivo, sono 245 persone identificate, di cui 47 stranieri, non si capisce perché fare questa distinzione, però la fanno, questo è il loro comunicato. Controllati 79 mezzi, arrestati domiciliari controllati 8, ispezionati 7 locali pubblici. Inoltre la unità operativa, nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia ha denunciato un uomo del posto ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato. Lo stesso è stato trovato in possesso di un'autovettura rubata il precedente giorno 9 in Gubbio, asportato in un'abitazione dopo che era stato perpetrato un furto all'interno della stessa. E a Roseto invece i carabinieri del nucleo operativo hanno deferito un giovane ritenuto presunto responsabile di violenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. E questo è quanto il bilancio del Ferragosto dei carabinieri, che ringraziamo per aver lavorato in un giorno di festa insieme a tutte le altre forze dell'ordine e anche a tutti gli operatori turistici che ci hanno garantito un buon Ferragosto. Ancora purtroppo un bambino di 3 mesi è morto a Orsogna, sempre ieri, la tragedia si è consumata nella tarda mattinata di Ferragosto. Domani vi faremo avere gli aggiornamenti anche su questa notizia. Si è sciolto il ritiro del Giulianova Calcio, sono tutti partiti per le rispettive sedi per passare qualche giorno di festa, poi si ricomincerà presto, credo il 20 già in campo, poi vedremo e vi aggiorneremo anche su questo. Sono tutti i nostri intenzionisti che ci augurano il buon Ferragosto di ieri, appunto, come Grimi anche, che dà a tutti

cabinovia della Madonnina. Bene, poi ancora vediamo, abbiamo detto posto di blocco, era un posto di controllo dei carabinieri alla stazione. Qualcuno ci ha criticato perché l'abbiamo messo la foto, per la gente lo sa, in realtà noi l'abbiamo messa nel pomeriggio, il blocco era la mattina, la foto è, come potete vedere fra l'altro, per chi di Giulianova, dalle ombre proiettate a terra è evidente che sole a est, quindi era mattinata, non l'abbiamo postato l'abbiamo postata nel pomeriggio. Giustamente servirebbe, come qualcuno fa segnalare alla stazione, un controllo più continuo, non solo il giorno di Ferragosto, però intanto il giorno di Ferragosto c'era. Poi un'auto si è ribaltata sulla strada 14, due persone sono state estratte dalle lamiere nella mattinata di oggi intorno alle 8.30, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Rosario degli Abruzzi è intervenuta sull'autostrada nel tratto compreso tra i caselli di Roseto e Pineto in direzione sud per incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura che si è poi ribaltata. La squadra è intervenuta con due automezzi operativi e ha soccorso due persone incastrate all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco, operando in collaborazione con il personale sanitario intervenuto sul posto, hanno provveduto a liberare i due occupanti dalle lamiere del veicolo. Dopo essere stati stabilizzati dal personale sanitario, entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Teramo, uno con un'ambulanza e l'altro tramite elisoccorso. Terminate le operazioni, il personale di vigile del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza delle due vetture e dell'area interessata dall'incidente. Sono intervenuti anche polizia stradale per gli accertamenti di competenza e personale sulle autostrade per ripulire. A seguito dell'incidente, il tratto autostradale in direzione Pescara è stato temporaneamente chiuso al traffico con uscita obbligatoria a Roseto, determinando rallentamenti e codi sulla viabilità autostradale non nuova in quella zona, perché ormai con i cantieri, che in vero d'estate non ci sono, però comunque con i cantieri tutto l'anno siamo riempiti. Poi ancora andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Intanto buongiorno anche a Flavio Stacchiotti e a Bruno Ruggeri. Avete passato un buon Ferragosto? E vediamo ancora se c'è qualche altra notizia che avremmo trovato sui giornali, ma appunto siccome i giornali non ci sono, non ci sono altre notizie qui. Allora è il momento, andiamo per reperire altre notizie, dobbiamo andare sui siti locali e nazionali, quindi partiamo dall'ANSA, vediamo l'ANSA Abruzzo se ci dà qualcosa di nuovo. Allora vediamo regioni. Neonata morta a Pescara, illegale della famiglia, dice crediamo ci siano responsabilità. Cerel, sempre illegale, fiduciosi nell'operato della magistratura, riserbo su esito dell'autopsia. Sulle indagini c'è il più stretto riservo, come sull'autopsia sulla sfortunata piccola. Così l'ANSA, l'avvocato Alessandro Cerella del Foro di Vasto. E poi ancora Marsiglio, grazie a Protezione Civile dall'Abruzzo 17 nuove unità. E parliamo dell'emergenza incendi. Colpito per difendere il figlio, Diomede non ce l'ha fatta. Notizia, ve ne abbiamo già dato conto ieri. È stato dichiarato morto e ha donato gli organi. Vediamo se ci sono altre notizie su altri siti di informazione. Anzi, prima facciamo un salto, vediamo un'ANSA, vediamo Facebook, abbiamo detto Facebook, abbiamo visto, facciamo un salto su Rai News, passiamo alle notizie nazionali, vediamo se c'è qualcos'altro da darvi conto. Vi ripeto, oggi non c'è giornale, sono pure da solo, quindi posso correre, e quindi il telegiornale andrà in onda proprio in forma ridottissima, mezz'ora ce la sciambiamo, poi vi lascio andare al mare, vado al mare anch'io. Maltempo di Ferragosto, alberi sulle strade di Spigno, Monferrato, nubifragio ad Alessandria. Comincia quella che come ogni anno viene definita la depressione di Ferragosto, la tempesta di Ferragosto, è da nord verso sud, toccherà anche a noi qualcosina, poi approfondiremo con Casalena fra 5-10 minuti, toccherà anche a noi qualcosina tra lunedì e martedì. Oggi però possiamo goderci il mare. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca, Romania, drone abbattuto da un caccia spagnolo, fiamme, raid russo incendia il mercato dei libri di Kiev. E ancora, straordinario Diaz, oro nel triplo con record italiano,
18:15 dalla Valle Bronzo. Ferragosto da leggenda per l'atletica italiana. Pioggia di medaglie azzurre.

anche agli europei di nuoto: Martinenghi, oro, c'era solo argento, nei 50 rana, Castaldi, argento, nei 200 misti, Curtis, bronzo, nei 50 stile. L'Italia dell'atletica va fortissimo, anche quella del nuoto non scherza, è solo il calcio, giustamente, probabilmente perché i giovani si sono un po' stufati e prendono altre strade. Terremoto 7.7 in Indonesia, accoglie e vittime. Farnesina dice che c'erano 500 italiani nell'isola di Flores, periodo di vacanza, quindi probabile che molti turisti, e ci sono nuove forti scosse. Adesso vedremo come la Farnesina affronterà il rientro di questi nostri connazionali. Sferzata termica, ecco la corrente atlantica, vi sarete accorti anche stanotte, già da ieri in realtà, ieri pomeriggio la temperatura è scesa, soprattutto è scesa l'umidità e quindi si sta molto meglio. Stanotte credo abbiate tutti dormito benissimo, almeno me lo auguro. Andiamo ancora, vediamo se ci sono altre notizie. L'Etna ha riaperto l'aeroporto di Catania, terremoto a lingua glossa. Come non bastava il vulcano, è arrivato anche il terremoto. Riaperti dei settori C1 e B, la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. Pensate, ci sono alcuni turisti lettoni, credo, che sono 5 giorni bloccati all'aeroporto di Catania e non riescono a tornare a casa, però l'hanno presa bene, l'hanno presa come un'estensione della vacanza. C'è stata una scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Massa Carrara all'alba, ancora. Lita in famiglia a Genova, passiamo alla cronaca, coltella sua sorella, poi precipita dal sesto piano e muore. Ferite della ragazza sono lievi, si trova in codice giallo all'ospedale. Un 26enne ha coltellato la sorella di 18 e poco dopo è morto. Ancora l'Iran vuole liberi i 3 piloti da marzo in carcere in Qatar, ma Doha smentisce. Il ministero degli esteri del Qatar contesta le accuse diffuse dall'Iran, sono stati abbattuti e abbiamo ritrovato un pilota morto. Ceuta, non c'è stata la temuta invasione di Ferragosto, cariche e lacrimogene. Il Marocco è lo stesso Marocco, quindi non gli spagnoli, che blocca i migranti diretti nell'exclave spagnola. Ingressi intanto Frontex, che è l'organizzazione europea di controllo sulle migrazioni, ci fa sapere che ingressi irregolari in Unione Europea in calo del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Intanto Piantedosi dice 3 arresti e 21 respingimenti con stop di Schengen, che pare un pannicello caldo, e lo è in effetti, quindi non serviva niente sbloccare Schengen, perché comunque probabilmente questi controlli sarebbero stati fatti lo stesso agli aeroporti. Robot umanoidi cinesi sbarcano in borsa, debutto boom da 1 miliardo per Unitree. Trump, siccome non c'ha niente da fare, se la prende con l'ora solare. Il Senato voti quanto prima l'ora legale permanente, quindi praticamente ha 18 guerre, ha minacciato la Groenlandia, ha rapito il presidente del Venezuela, ha bombardato di qua e di là, ci ha bloccato il petrolio, il 20% del petrolio mondiale è bloccato, e lui si preoccupa dell'ora legale. Dove va? Ottobre, a meno che gli americani non è matto, ma... Paura per il runner Simone Vigolo, punto da Calabroni su un sentiero in Trentino. Lo sportivo, vincitore dell'ultima gara Trans-Davè, colpito da shock anafilattico durante le ferie in Val di Fassa, è stato recuperato. Attentato a Ranucci, latitante Tavares al TG1, non credo che la Vitola accusi me. Clesio Tavares è destinato con Walter La Vitola di un ordinario, destinatario con Walter La Vitola di un'ordinanza di custodia cautelare per l'attentato al conduttore di Report Ranucci. La Vitola è stato arrestato e lui invece è all'estero. Bene, vista la RAI, proviamo a vedere se c'è qualche ulteriore notizia sull'AGI. Vediamo se c'è qualcosa anche qui, qualcosa che non vi abbiamo già detto. Sala da ballo, se così si occupa d'oro solare della sala da ballo. Trump gioca la carta della Corte Suprema per sbloccare i lavori, che ovviamente sono bloccati, e ha distrutto mezza Casa Bianca, ma fatti loro. Lidl, antibiotici, perché il 90% delle persone è convinto che bisogna finire sempre la cura, e questo è sono notizie dell'ultima, più di rubrica che di attualità. Vediamo, abbiamo detto della sorella, che del fratello che ha coltellato la sorella, poi si è lanciato al balcone, è morto. Ma allora improvviso, dopo una festa di Ferragosto, muore 16enne a Sciacca.
Andiamo a vedere le ultime ore dell'AGI. Incidente stradale in Ungheria, si ribalta un bus, 12 sono i morti. Poi furto al Museo regionale di Messina, prese opere di Antonello, la Messina. Poi ancora atletica, europei, Diaz oro e Della Valle bronzo nel triplo. E qui ve l'abbiamo già date. Bene, allora chiudiamo con l'ANSA dell'ultima ora per vedere appunto se ci sono ulteriori ultime notizie. Oltre 600 droni ucraini lanciati contro Mosca nella notte, più di 200 sono stati abbattuti, gli altri hanno sorvolato la regione. Attacchi russi uccidono una persona in Ucraina, oltre 130 droni lanciati su Mosca, abbiamo detto. Giappone, bilancio piogge torrenziali, sale a 9 morti, ancora 460 sfollati, un disperso nelle ricerche a Chiba. Esplosione a Kiev dopo l'allarme missili balistici. Poi l'uragano Lala si rafforza mentre si avvicina a Big Island nelle Hawaii, e ora tempesta di categoria 1, carica di venti forti e piogge torrenziali. Pacifico secondo me si chiama tifone, però vabbè. Marocco, 300 migranti fermati mentre tentavano di raggiungere Ceuta, dei 294 bloccati 248 sono subsahariani e 46 marocchini. In Colombia purtroppo non ce l'ha fatta la donna estratta dalle macerie a Cali dopo 40 ore, era diventato un simbolo di speranza per i soccorritori dopo il terremoto. Bene, queste le ultimissime dell'ANSA, adesso è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il meteo e le altre nostre rubriche. Vi ricordo che oggi andiamo in onda in forma ridotta perché non ci sono i giornali come dopo ogni Ferragosto.

0: Ah, intanto scusate, salutiamo anche i nostri amici perché è giusto salutarli prima del blocco pubblicitario, quindi abbiamo già salutato Flavio Stacchiotti e Bruno Ruggeri, salutiamo anche Loredana Ciaffoni, Max Rastelli, buongiorno, Luigi Anni, buongiorno, Antonella Leonio, buongiorno, buona domenica, buongiorno anche ad Alfredo Di Federico. Bene, Stacchi.
1: Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347-9937-070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
2: Torniamo in studio, è il momento di sentire che tempo che farà la prossima settimana, vediamo.

Non abbiamo detto che chiamavamo molto prima oggi, ma vediamo se riusciamo a sentirlo. Se no, andiamo avanti con la pagina degli auguri, dopodiché torniamo col meteo. Facciamo di fare tutti gli squilli che si possono fare.

0: Ma che presto per Pierluigi. Mi sa che presto. Vabbè, allora, passiamo alla pagina degli auguri, poi ci riproviamo con Pierluigi. La pagina degli auguri è come sempre offerta da Marc Caffè.
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marc Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marc Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marc Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Allora, oggi è 16 agosto e si ricorda San Rocco. Secondo le poche notizie che si hanno su di lui, sarebbe nato in Francia nel XIV secolo, dopo aver donato tutti i suoi averi ai poveri. Sarebbe partito per un pellegrinaggio a Roma. Giunto ad Acquapendente, trovato il paese invaso dalla peste, si sarebbe prodigato nella cura dei malati, ottenendo molte guarigioni. Continuando il suo viaggio, avrebbe ottenuto molte conversioni. Denunciato falsamente per spionaggio, sarebbe morto in carcere. Viene invocato come protettore degli appestati, dei malati infettivi e dei prigionieri. Tanti auguri a chi si chiama Rocco e abbia i nostri auguri di buon onomastico, anche al famosissimo Rocco Abruzzese. Allora, invece facciamo tanti auguri di buon compleanno per prima e subito la nostra Azzurra. Tanti auguri Azzurra da me, dalla radio ovviamente, il papà già te l'avrà dati e da tutti i nostri radioascoltatori che ho visto già ti hanno fatto gli auguri sulla pagina. Poi facciamo tanti auguri di buon compleanno a Benedetta Manari, ad Anna Vanni, a Roberto Di Giancamillo, a Fabio Lamone, ad Antonella Perilli, a Emanuela Marfisi, a Daniela Peracchia, Liliana Barlafante, a Emilio Di Silvestro, a Francesco Aquilani, a Lorenzo De Flavis, a Marco Pace, a Daniele Saccia, a Federico Moriero, a Barbara Di Giulio, a Alessandro Forresi e a Domenico Di Martino e anche ad Yannick Sinner che oggi compie 25 anni. Facciamo tanti auguri, questa è una segnalazione, anche a Gianni Biondi. Tanti auguri di buon compleanno anche a te. E vi ricordiamo che, come ha fatto la signora che ci chiama stamattina da Colleranesco per fare gli auguri a Gianni, bisogna telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66 per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online ogni 15 giorni. Bene, noi vi ringraziamo, adesso facciamo qualche altro stacco pubblicitario, poi torniamo, intanto vediamo se c'è qualcun altro da salutare, va? Sicuramente sì, buongiorno a Maria Ida Petrella, augurissimi Azzurra, anche da Loredana Ciaffoni, e a Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata. Bene, allora, facciamo qualche altro stacco pubblicitario, dopodiché riproviamo con Casalena e vediamo anche di fare l'almanacco che tanto o di pioggia o di vento, Ferragosto o domenica, Vincenzo ci manda sempre.
3: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
4: Era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
5: Meraviglioso!
4: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
6: Meraviglioso!
4: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
6: Meraviglioso!
4: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
7: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
3: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Torniamo in studio e proviamo a sentire se Pierluigi riusciamo a contattarlo. Vediamo.

Un attimo, mi sa che ha fatto un ferragosto di fuoco il buon Pierluigi. Non risponde. Ballato tutto il giorno, evidentemente non è. Però non si sveglia. Ma ci siamo, questa è l'ora di solito in cui lo chiamiamo, 9:35. Va bene, allora noi andiamo avanti, non è che ci fermiamo per questo. Oggi è 16 agosto e noi andiamo a leggere l'almanacco del giorno che o piove o nevica, arriva sempre. La risposta alla notizia è 15 agosto. Simon e Garfunkel si separarono quando il rapporto creativo si inceppa. Simon scrive sempre più da solo, Garfunkel accetta ruoli cinematografici e lascia il partner a lavorare in studio. Crescono le frizioni su tempi, ego, controllo artistico. Dopo Bridgeover, Troubled Water, il duo non regge più alla pressione. Simon annuncia la fine, Garfunkel non si oppone. Il marchio Simon e Garfunkel si chiude nel 1970. Dopo questa risposta andiamo invece all'almanacco nostro, giornata di oggi, giornata mondiale del roller coaster, ricorrenza non ufficiale, nata per celebrare le montagne russe e la loro storia. Fissata il 16 agosto, in omaggio alle prime grandi attrazioni americane del Novecento e alla cultura dei parchi divertimento che ha trasformato il coaster, appunto le montagne russe, in un simbolo di adrenalina e ingegneria. E anche la giornata internazionale del faro, ricorrenza non ONU ma consolidata a livello mondiale. Si celebra il 16 agosto per valorizzare i fari, la loro storia marittima e il lavoro dei guardiani che per secoli hanno garantito sicurezza alla navigazione. Nata da iniziative di associazioni nautiche e comunità costiere, oggi è una giornata dedicata alla tutela dei fari storici e alla loro apertura al pubblico. L'almanacco nel dettaglio. Alle 9:07 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità al 62%, il clima caldo, il vento a 4 km orari, la massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è a un indice di 59 ed è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6:10, tramonta alle 20:07, il culmine alle 13:09, la durata del giorno è 13 ore e 57 minuti. La Luna sorge alle 10:23, tramonta alle 21:40, la fase lunare è crescente, visibile al 26%. Nati oggi, 16 agosto 1943, 83 anni fa, Shel Shapiro, cantante dei Rockets, poi ascolteremo Che colpa abbiamo noi. 16 agosto 1991, 35 anni fa, nasceva Diletta Leotta, conduttrice TV. 16 agosto 2001, 25 anni fa, Jannik Sinner, tennista numero 1 ATP. Fatti nella storia, il 16 agosto 1861, 165 anni fa, il presidente Abraham Lincoln chiude i porti e blocca gli scambi tra gli Stati dell'Unione e la Confederazione. La misura taglia rifornimenti e denaro e materie prime ai territori ribelli e rafforza l'assedio economico che accompagna la guerra civile americana. 16 agosto 1896, 130 anni fa, nel territorio dello Yukon, George Carmack individua le prime pagliuzze d'oro nel corso di Bonanza Creek e avvia la corsa al Klondike. 16 agosto 1936, 90 anni fa, a Berlino si chiude l'undicesima edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna. La cerimonia finale sancisce la conclusione delle Olimpiadi volute dal regime nazista e rimasta celebre per la presenza dell'atleta afroamericano Jesse Owens e per l'imponente apparato propagandistico del Reich. 16 agosto 1946, 80 anni fa, a Calcutta scoppiano violenti scontri tra musulmani e indù sulla questione se il Pakistan debba diventare uno stato indipendente, causando oltre 4.000 morti e lasciando 100.000 persone senza casa. Frasi famose, queste sono di Sinner, 25 anni già si merita una frase famosa, la cosa più difficile è restare concentrati su ciò che puoi controllare. La frase appunto di Jannik Sinner, nato il 16 agosto del 2001 a San Candido, è un tennista italiano con 30 titoli di circuito maggiore, tra cui 5 prove del Grande Slam. È il tennista italiano più vincente dell'era Open e l'unico ad aver conquistato almeno una volta nel singolare maschile il torneo di Wimbledon, gli Australian Open e gli US Open. Il 10 giugno del 2024 è diventato l'unico tennista italiano a raggiungere la vetta ATP in singolare. Attualmente occupa il decimo posto per numero complessivo di settimane trascorse al numero uno del mondo. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora io faccio un ultimo tentativo con Pierluigi, poi se no dobbiamo ascoltare la musica che ci ha proposto Vincenzo oggi, eh? Vediamo.

Mi sa che per il metro ne ho fino a domattina. Mi sa, ho questo sentore. C'è la silenziosa, proprio non l'ha visto.

E niente, per il meteo mi dispiace, ma andiamo a finire a domattina, quindi domattina solita ora con i giornali e tutto il resto. Buongiorno anche a Paolo Ciccori, avremo anche il meteo. Saluto a questo punto gli amici che ci hanno seguito su Facebook. Vi ricordo che questo Radio G è andato in onda in forma un po' molto ridotta, perché non ci sono i giornali come ogni giorno dopo Ferragosto. Quindi vi auguro una buona domenica, un buon mare, noi ci risentiamo domattina solita ora 7:30 con il direttore. Adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è "Che colpa abbiamo noi" dei Rockers.

0: Questi erano i Rockers con Che colpa abbiamo noi. Io vi auguro anche a tutti gli amici in radio e su Radio Garden e sul digitale che ci hanno seguito stamattina, vi auguro un buon 16 agosto, vi auguro un buon mare se siete al mare, dovunque siate, una buona giornata. Noi ci risentiamo domattina a solita ora, soliti canali, con il Radio G Notizie.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

o mare di offerte, valide fino al 29 agosto da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare un'altra donna, con un altro modo di fare. E abituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare piano.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: non mi sembrava male. Ragazzi, cosa ne pensate voi?
1: Mi è piaciuto.
2: Ah, no, no, ma
1: veramente bravo, guarda, veramente.
2: Ma non era bravo, quello era stonato, ma era stonato come la campana. Ma che cosa dici? Che cosa non era bravo?

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

0: aria come due altalene.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

addio. Mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male, se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: cazzo.
1: Sì, sì. Cazzo. Mamma, sì.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale, o un'allucinazione,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.